0: Gishmano, Najmano, Nekum, Sola Radio.
1: Gishmano, Najmano, Nekum, Sola Radio.